Are you so shabby? Braccia incontrate, non sto al seu lado, ma sposto.